La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

0: Tutte le più belle canzoni italiane. Radio Bonheur 87.7 FM.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM e canale D AB più 11B.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

0: la più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM. Se non potrei ammazzarmi,
1: aiutami a sparire come c'è. Tutta la musica italiana su Radio Bonheur, canale DAB+ 11B.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.